O sardo, si se sardo e si se sbono. Sempre salimba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende salimba de su padrono.